0: 12 ora. Si cadeva il mio chico, nel sonno è mio chico.
1: Dai dai, Ico. Airplay Finesse. Tudi ko tu se vine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon.si.
2: Slišen in poslušan.